dormi questa gente intorno. Manager cazzuti, falchi, iene, ti farò sapere quando torno, ma ti lascio un sacco di parole e quel po' di roba che mi avanza qui.

Tutto questo c'è nella mia stanza, giuro non lo so se poco o molto. So che non sapevo mai starci senza, e mi viene da ridere se mi volto. Se ti va puoi entrarci, se no pace.

0: se non basta il cuore, canta con il mio cuore.
1: Mando, ferro e

0: Radio Margherita.
1: Le Deva, un'altra idea.

0: L'indovinello del giorno.
1: Forse non ricordi la prima volta che l'hai notata. Ora sai che non è capace di fare passi indietro e anche quando non vuoi ti trascina con sé. La risposta è l'età.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.
3: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Irene Grandi, finalmente io.
1: Perdo le chiavi di casa e perdo quasi ogni partita. Gli amori miei buttati alla rinfusa.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la tua compagna di viaggio.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Gianni Morandi.

0: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 23 luglio. Sono le ore 2 e 52 minuti.
1: Nei momenti difficili o nei momenti felici, Radio Margherita è sempre con te.

0: tanto tanto. Ciao Radio Margherita, sei proprio la mia preferita.
1: Radio Margherita, ti piace tanto, tanto, tanto, anche a Palermo.
2: Annalisa, bellissima.

0: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Peppino Gagliardi.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Peppino Gagliardi.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani:
2: Come le viole, Settembre, Ti amo così.
3: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
2: Motowns, prendi la chitarra e vai. Prendi

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Sono le ore 3:28.

0: Non si può ignorare chi vive ai margini. Dietro ogni senzatetto c'è una storia che merita ascolto. Offrire dignità è il primo passo per offrire speranza.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Oggi è il 23 luglio. Sono le ore 3 e 52 minuti.

0: mare.
1: Radio Margherita.
2: Giovanotti, estate.

0: giorno insieme con Salvatore Adamo. Torna fra un'ora.
1: Nino Buonocore. Una canzone d'amore.

0: mare ci fa vivere. Siamo io, Peppe, da Napoli, e Lello. Un bacione a tutta l'Italia. Ciao Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita.
2: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: saremo domani.
1: Johnny Dorelli, e penso a te.
2: Io lavoro e penso a te. Torno a casa e penso a te.

Little Tony, pseudonimo di Antonio Ciacci, è nato a Tivoli in provincia di Roma il 9 febbraio 1941 ed è stato un cantante e attore, interprete di numerosi successi. Cittadino dello stato di San Marino, nato in Italia ma di famiglia sammarinese da 7 generazioni, è vissuto quasi sempre in Italia, senza però mai richiedere la cittadinanza italiana. È stato uno dei cantanti più famosi degli anni 60. I suoi capelli con il ciuffo lo ha sempre accostato ad un amore sfrenato per gli anni 50 di Elvis Presley. E infatti Little Tony canterà in italiano alcune canzoni del re del rock. Ha incominciato giovanissimo a interessarsi di musica grazie a una passione di famiglia. Le sue prime pedane sono i ristoranti dei Castelli Romani, a cui seguono i locali da ballo, le balere e i teatri d'avanspettacolo. Nel 1958, durante uno spettacolo al Teatro Smeraldo di Milano, viene notato da un impresario inglese, che lo convince a partire con i suoi fratelli per l'Inghilterra. Qui Antonio assume il nome d'arte di Little Tony, come omaggio a quello di Little Richard, e nasce il gruppo Little Tony and His Brothers. Gli spettacoli hanno tale successo da indurre Little Tony a rimanere in Inghilterra per alcuni anni. Tra il 1958 e il 1960 incide un notevole numero di dischi singoli di genere rock and roll. Alcune sue canzoni vengono scelte come colonne sonore di alcuni film. Ha partecipato fra il 1962 e il 1967 a diverse manifestazioni. 5 Cantagiro, 2 Disco per l'estate, 3 Festival Bar e 10 Festival di Sanremo, ottenendo buoni piazzamenti. Il primo successo discografico italiano di Little Tony è del 1962 con Il ragazzo col ciuffo. In questo periodo ha inizio anche la sua carriera di attore, in numerosi film musicarelli. Il successo apre a Little Tony la strada per molti paesi, in Europa e in America del Sud. Nel 1969 Little Tony fonda una propria etichetta. Il momento magico sembra però passato, anche se gli anni 60 l'hanno proiettato definitivamente nella storia della canzone italiana. Little Tony muore a Roma il 27 maggio 2013, all'età di 72 anni. Tra i brani più popolari di Little Tony ricordiamo Cuore matto, T'amo e t'amerò, Perdonala, Riderà. Perché tu

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Little Tony.
2: Radio Margherita, per la memoria.
3: Baby K, follia mediterranea. Yo.

0: violato opposto.
1: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store.
2: Radio Margherita.
1: Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Adriano Celentano, Azzurro.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 23 luglio. Sono le ore 4 e 52 minuti.

Le prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche. Ora non più.

0: Un giorno insieme con Salvatore Adamo. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita. Radio Margherita.
2: Bobby Solo. Quando io ti perderò.
3: Quando io ti

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì al nord Italia stabile ed assolata con solo qualche nube di passaggio, mentre al centro Italia è attesa un po' di instabilità tra pomeriggio e sera, con fenomeni da segnalare in Appennino che andranno ad interessare anche il medio-alto versante adriatico. Qualche fenomeno che poi a fine giornata coinvolgerà anche il basso adriatico. Sarà soleggiato invece sul resto del sud Italia e con ampie schiarite anche sulle due isole maggiori. Clima caldo ed estivo ma senza particolari eccessi, con valori massimi in generale diminuzione. Solo sulle isole maggiori raggiungeremo ancora i 36-37 gradi. Per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Fabrizio De André, un giudice.
3: Cosa vuol dire avere 1,5 metri di statura?

sua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo troppo vicino al buco del culo.

0: notti insonni vegliate al lume del rancore, che preparai gli esami, diventai procuratore, per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale. Giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispensò più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore, e di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita.
2: Ho 20 anni con te mi appare il mondo di nuovo come nuovo.

0: bella musica leggera italiana.
1: Alessandra Amoroso, La gente non sei tu.
2: Guarda.

0: Buongiorno, questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 23 luglio 2026.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Leone.
0: La Chiesa Cattolica ricorda Santa Brigida. Oggi è l'onomastico di Brigida. Il nome ha origine latina. Significa gioia. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 23 luglio del 1829 negli Stati Uniti, William Bart brevetta la prima macchina da scrivere. Lo scioglilingua di oggi è: orrore, orrore, un ramarro verde su un muro marrone. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Un genovese porge un qualcosa al facchino che gli ha portato le valigie dicendogli si prenda un caffè. E il facchino stupito: ma è una bustina di zucchero. Ah beh, se lo preferisci amaro, me la riprendo. Ed ora l'aforisma del giorno. La vita è fatta di attimi, impara a coglierli. Il consiglio della nonna di oggi è: appendere il bucato all'aperto è sempre il miglior modo per asciugarlo. Con il freddo però c'è il rischio che gli indumenti si gelino. Per evitare questo inconveniente la soluzione è aggiungere al risciacquo 2 o 3 pugni di sale grosso. Provare per credere. Adesso l'indovinello del giorno. È pericoloso se non si spiega. La risposta è il paracadute. Ed ora, il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
2: Ciao, sono Enzo dalla provincia di Agrigento. Il mio proverbio è questo: la ricchezza incapizza, la povertà fa santità. Tradotto vuol dire: la ricchezza ti rende arrogante, la povertà è santità. Buongiorno a tutti.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
3: Aborrire, aborrire. Dal latino aborrere, provare orrore per qualcosa. Significato: come transitivo, avere in orrore. Come intransitivo, sfuggire con orrore da qualcosa.

0: lingua è un tesoro di cultura e identità che non può andare perduto. Proteggere le lingue minori significa proteggere la diversità del pensiero umano.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
3: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami, se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 23 luglio. Sono le ore 5 e 51 minuti.
1: Buongiorno a tutti. Benvenuti a bordo del nostro treno speciale carico di auguri di buon compleanno. Il convoglio sta per partire. Prima fermata a Almese, in provincia di Torino. Qui sale a bordo Marco Suppo. Il treno riparte e la prossima stazione è Campo Felice di Fitale, in provincia di Palermo. Gli auguri salgono a bordo per Salvatore Dorsa. Il convoglio ferma a Buccheri, in provincia di Siracusa, per caricare gli auguri per Salvo Caldarette. Prossima destinazione: Olevano sul Tusciano, in provincia di Salerno, dove festeggiamo Gerardina Santoro. Il treno degli auguri non si ferma. Eccoci a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, per gli auguri a Giorgia Vancheri, fermata a Pozzallo, in provincia di Ragusa, dove aspettano gli auguri per Rachele Amico. Il treno riparte e la prossima stazione è Palazzolo, in provincia di Siracusa. Gli auguri salgono a bordo per Vito Trigiri. Ancora una fermata a Messina per portare gli auguri a Maurizio Giamboi. Non possiamo dimenticare Pietro Vitale di Palermo. Ultima fermata a Sant'Agata Libattiati, in provincia di Catania. Qui scendono gli ultimi auguri per Francesco Montalbano. Il nostro treno ha concluso il suo viaggio. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
3: Shel Shapiro e Maurizio Vandelli. È la pioggia che va.

0: Un giorno insieme con Salvatore Adamo. Torna fra un'ora.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
0: Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buongiorno con. Ogni giorno un artista diverso con le sue più belle canzoni. Oggi siamo in compagnia di Raff.

0: Radio Margherita ha presentato Buongiorno con. Buongiorno con Raff.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: È meglio così, Inevitabile follia, Le ragioni del cuore, Sabbia nei bar, Ti pretendo e Via.
0: Domani non perdetevi il Buongiorno con Gruppo Italiano.
2: Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.
3: Sei quella cosa che non so spiegare.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 23 luglio. Sono le ore 6 e 29 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Brigida,

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Postumo. Postumo. Dal latino postumus, significato che avviene in ritardo, come sostantivo, conseguenza di una malattia o di un evento, in senso esteso, i fatti conseguenti a qualcosa.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Postura. Postura. Dal latino positura, significato portamento.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Accidia. Accidia. Sostantivo femminile. Avversione all'azione associata a indifferenza. In teologia, la negligenza nell'esercizio della virtù necessaria alla santificazione dell'anima è uno dei 7 vizi capitali.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Manlevare. Manlevare. Liberare da un peso, da un sequestro. Dare una garanzia.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.
2: Fedez, Tananai e Mara Sattei. La dolce vita.

0: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 23 luglio. Sono le ore 6 e 53 minuti.
1: Questa è la nostra rubrica di auguri di buon compleanno. Il nostro aereo carico di auguri si alza in volo per raggiungere chi compie gli anni. Oggi atterriamo per la prima volta a Villa San Pietro, in provincia di Cagliari. Gli auguri sono per Gabriele Follesa. Il volo prosegue verso Caltanissetta, dove l'aereo porta gli auguri a Emanuele Angelo e Nicolò Umberto Sferrazza. Ci spostiamo a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento, dove l'aereo porta gli auguri a Claudio Petrucci. Sorvoliamo i cieli ed atterriamo a San Vito, in provincia di Taranto, per festeggiare Claudio Zanon. Nuovamente in volo, destinazione Santa Flavia, in provincia di Palermo, dove gli auguri vanno a Maria Giovanna Sauri. Scendiamo a Palazzolo Acreide, in provincia di Siracusa, e facciamo gli auguri a Vito Tregiri. Nuova tappa e questa volta atterriamo a Sciacca, in provincia di Agrigento, per gli auguri a Carlo Gurrieri. L'aereo non si ferma. Voliamo a Bagheria, in provincia di Palermo, dove aspettano gli auguri per Giovanna Ciauri. Un pensiero speciale per Piero Giarratana di Noto, in provincia di Siracusa. Ultimo atterraggio a Vicari, in provincia di Palermo. E gli auguri vanno a Zoom Mommo Rosselli. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Adriano Pappalardo. È ancora giorno.
1: Se sei sincera o no, io come sempre non so. Comunque se tu lo vuoi, ti credo. Se mi deludi, lo sai, stavolta morirei.

0: verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Cinzia e chiamo da Savona. Volevo mandare un messaggio a tutti i medici che curano i malati psichiatrici di aiutarli, perché hanno bisogno, sono persone che hanno bisogno di affetto e soprattutto hanno bisogno di aiuto. Dovete aiutarli, mandarli in qualche comunità, aiutarli molto, perché gente veramente che ha bisogno di affetto, e tenerli in ospedale quando stanno male, non che dopo una settimana, 10 giorni li mandate subito via. Aiutateli, perché sono persone che hanno veramente bisogno. Grazie.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime.

0: andare, perché per me non scompare. E anche se grido ti odio, ti amo un po' di più.
1: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 23 luglio, sono le ore 7 e 23 minuti.
2: Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Brigida,

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Oggi andrò a correre, perché in amore vince chi fugge.
1: L'angolo del sorriso.
3: Sapete qual è il contrario di genitori? Stupide mucche.
1: L'angolo del sorriso.
2: Non sono vegetariano perché amo gli animali, ma perché odio le piante.
1: L'angolo del sorriso.
4: Radio Margherita, per la leggerezza.
5: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Ogni capo a basso costo ha un prezzo nascosto, l'ambiente e il lavoro sfruttato. Vestirsi con consapevolezza è un atto di rispetto verso il pianeta e le persone.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Cristiano Cosa. La vita cos'è?
2: La vita cos'è?

0: Noemi, la costruzione di un amore.
1: La costruzione di un amore spezza le vene delle mani, mescola il sangue col sudore.

0: Buongiorno da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: La musica italiana è melodia, come Radio Margherita.

0: Radio Margherita Notizie. Sempre informati con Radio Margherita.
1: Radio Margherita, musica italiana.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
3: Oggi è il 23 luglio. Sono le ore 7 e 51 minuti.
2: Buongiorno a tutti. Benvenuti a bordo del nostro treno speciale carico di auguri di buon compleanno. Il convoglio sta per partire. Prima fermata a Almese, in provincia di Torino. Qui sale a bordo Marco Suppo. Il treno riparte e la prossima stazione è Campo Felice di Fitale, in provincia di Palermo. Gli auguri salgono a bordo per Salvatore Dorsa. Il convoglio ferma a Buccheri, in provincia di Siracusa, per caricare gli auguri per Salvo Caldarette. Prossima destinazione, Olevano sul Tusciano, in provincia di Salerno, dove festeggiamo Gerardina Santoro. Il treno degli auguri non si ferma. Eccoci a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, per gli auguri a Giorgia Vancheri, fermata a Pozzallo, in provincia di Ragusa, dove aspettano gli auguri per Rachele Amico. Il treno riparte e la prossima stazione è Palazzolo, in provincia di Siracusa. Gli auguri salgono a bordo per Vito Trigiri. Ancora una fermata a Messina per portare gli auguri a Maurizio Giamboi. Non possiamo dimenticare Pietro Vitale di Palermo. Ultima fermata a Sant'Agata Libattiati, in provincia di Catania. Qui scendono gli ultimi auguri per Francesco Montalbano. Il nostro treno ha concluso il suo viaggio. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno.
0: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75. Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
4: La tua radio preferita.

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì al nord Italia stabile ed assolata con solo qualche nube di passaggio, mentre al centro Italia è attesa un po' di instabilità tra pomeriggio e sera, con fenomeni da segnalare in Appennino che andranno ad interessare anche il medio-alto versante adriatico. Qualche fenomeno che poi a fine giornata coinvolgerà anche il basso adriatico. Sarà soleggiato invece sul resto del sud Italia e con ampie schiarite anche sulle due isole maggiori. Clima caldo ed estivo ma senza particolari eccessi, con valori massimi in generale diminuzione. Solo sulle isole maggiori raggiungeremo ancora i 36-37 gradi. Per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Salvatore Adamo.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Mi chiamo Anna, chiamo dal Molise e ho sentito questo spazio dedicato, appunto, questo spazio libero per poter esprimere qualche pensiero. Beh, io voglio dire una cosa, allora lo diciamo in prima persona: basta lamentarsi, rimbocchiamoci le maniche e se non c'è lavoro inventiamocelo. Io sono nel Molise e sto inventando un lavoro per aiutare i giovani. Ho due figli disoccupati, ho 50 anni, ma non demordo e ho fiducia e fede nella nostra bella Italia, che deve sempre comunque rimanere unita, ma perché noi siamo i primi a essere uniti e a rimboccarci le maniche. Un consiglio per tutti: non piangiamoci più addosso, rimbocchiamoci le maniche. Se c'è da zappare la terra, zappiamo la terra.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
1: Come si fa a sopravvivere alla notte? Come si fa quando sei così distante? Quando una soluzione non c'è?

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
0: Sono le ore 8 e 22 minuti.
2: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita vi invita all'ascolto dell'Almanacco del Giorno.

0: Buongiorno, questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 23 luglio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Brigida. Oggi è l'onomastico di Brigida. Il nome ha origine latina. Significa gioia. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 23 luglio del 1829 negli Stati Uniti, William Barth brevetta la prima macchina da scrivere. Lo scioglilingua di oggi è: orrore, orrore, un ramarro verde su un muro marrone. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Un genovese porge un qualcosa al facchino che gli ha portato le valigie dicendogli: si prenda un caffè. E il facchino stupito: ma è una bustina di zucchero. Ah beh, se lo preferisci amaro, me la riprendo. Ed ora l'aforisma del giorno. La vita è fatta di attimi, impara a coglierli. Il consiglio della nonna di oggi è: appendere il bucato all'aperto è sempre il miglior modo per asciugarlo. Con il freddo però c'è il rischio che gli indumenti si gelino. Per evitare questo inconveniente, la soluzione è aggiungere al risciacquo 2 o 3 pugni di sale grosso. Provare per credere. Adesso l'indovinello del giorno. È pericoloso se non si spiega. La risposta è il paracadute. Ed ora, il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Ciao, sono Enzo dalla provincia di Agrigento. Il mio proverbio è questo: la ricchezza incapizza, la povertà fa santità. Tradotto vuol dire: la ricchezza ti rende arrogante, la povertà è santità. Buongiorno a tutti.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Aborrire. Aborrire. Dal latino aborrere, provare orrore per qualcosa. Significato: come transitivo, avere in orrore. Come intransitivo, sfuggire con orrore da qualcosa.
3: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
4: Maurizio Vandelli.

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Voglio guidare l'autobus.
2: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Accendi la fantasia con Radio Margherita.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 23 luglio. Sono le ore 9. In punto.
1: Questa è la nostra rubrica di auguri di buon compleanno. Il nostro aereo carico di auguri si alza in volo per raggiungere chi compie gli anni. Oggi atterriamo per la prima volta a Villa San Pietro, in provincia di Cagliari. Gli auguri sono per Gabriele Follesa. Il volo prosegue verso Caltanissetta, dove l'aereo porta gli auguri a Emanuele Angelo e Nicolò Umberto Sferrazza. Ci spostiamo a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento, dove l'aereo porta gli auguri a Claudio Petrucci. Sorvoliamo i cieli ed atterriamo a San Vito, in provincia di Taranto, per festeggiare Claudio Zanon. Nuovamente in volo, destinazione Santa Flavia, in provincia di Palermo, dove gli auguri vanno a Maria Giovanna Sauri. Scendiamo a Palazzolo Acreide, in provincia di Siracusa, e facciamo gli auguri a Vito Tregiri. Nuova tappa e questa volta atterriamo a Sciacca, in provincia di Agrigento, per gli auguri a Carlo Gurrieri. L'aereo non si ferma. Voliamo a Bagheria, in provincia di Palermo, dove aspettano gli auguri per Giovanna Ciauri. Un pensiero speciale per Piero Giarratana di Noto, in provincia di Siracusa. Ultimo atterraggio a Vicari, in provincia di Palermo. E gli auguri vanno a Zu Mommo Rosselli. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Un giorno insieme con Salvatore Adamo. Torna fra un'ora.
1: Lascia fuori i problemi. Rilassati e ascolta Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
5: Radio Margherita presenta Confronti.
6: Confronti.
5: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 23 luglio. Sono le ore 9 e 23 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Brigida.
2: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

penso già da un po', mi sto accorgendo che sto peggio di ieri. Vorrei parlarti o guardarti per un po' con gli occhi grandi e stupirti con cose che non sai.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Voglio buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Ciao Radio Margherita, sono Nico da Pizzo e questo è il mio proverbio. Palumba muta non può essere servuta. Che in italiano vuol dire la colomba muta non può essere servita, ovvero che le persone per ottenere qualcosa devono chiederlo. Ciao!
4: Ciao, sono Giulio da Cagliari. In sardo c'è un proverbio che dice: a chi non raccomanda la mallo commisso, meglio che tu fezza disso. Sarebbe a dire, quando chiedi qualcosa a qualcuno e sai che non è affidabile, è meglio che quel qualcosa te lo fai da solo.
5: Salve a tutti, sono Giacomo da Palermo. Questo è il mio proverbio. Quando lo culo la scienza contrasta, vinci lo culo e la scienza non ci basta. Tradotto: quando la fortuna contrasta l'intelletto, vince la fortuna e l'intelletto non basta. Cioè a dire che se uno è fortunato sempre e comunque, anche contro ogni ragionamento. E complimenti Radio Margherita.
6: Un saluto a Radio Margherita, il mio detto è siciliano ed è: un lupo di mala coscienza come opera pensa.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari. Johnson Righeira. Chi troppo lavora

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis, è disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Enrico Ruggeri, gli occhi del musicista.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
2: Cos'è l'aborto? È l'uccisione di un individuo o un togliere un'appendice fastidiosa? E uccidere un bambino oppure no? E dal terzo mese per la legge non si può più abortire. Ma cosa avviene prima? Un minuto prima del terzo mese cosa avviene? Cambia la cosa o è sempre un bambino? Mi invito a riflettere e a parlarne. In Italia uccidiamo migliaia, centinaia di migliaia di bambini. E questo lascia anche nel cuore di quelle povere donne che fanno questa scelta una ferita profonda.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 23 luglio. Sono le ore 9:52.
0: Buongiorno a tutti, benvenuti a bordo del nostro treno speciale carico di auguri di buon compleanno. Il convoglio sta per partire. Prima fermata a Almes, in provincia di Torino. Qui sale a bordo Marco Suppo. Il treno riparte e la prossima stazione è Campofelice di Fitale, in provincia di Palermo. Gli auguri salgono a bordo per Salvatore Dorsa. Il convoglio ferma a Buccheri, in provincia di Siracusa, per caricare gli auguri per Salvo Caldarette. Prossima destinazione, Olevano sul Tusciano, in provincia di Salerno, dove festeggiamo Gerardina Santoro. Il treno degli auguri non si ferma. Eccoci a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, per gli auguri a Giorgia Vancheri, fermata a Pozzallo, in provincia di Ragusa, dove aspettano gli auguri per Rachele Amico. Il treno riparte e la prossima stazione è Palazzolo, in provincia di Siracusa. Gli auguri salgono a bordo per Vito Trigiri. Ancora una fermata a Messina per portare gli auguri a Maurizio Giamboi. Non possiamo dimenticare Pietro Vitale di Palermo. Ultima fermata a Sant'Agata Libattiati, in provincia di Catania. Qui scendono gli ultimi auguri per Francesco Montalbano. Il nostro treno ha concluso il suo viaggio. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno.
4: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75

0: Radio Margherita Notizie.
1: Abbiamo colpito 3 basi americane in Kuwait e distrutto i loro sistemi antimissile, dislocati in Giordania, lo annunciano i Pasdaran, che rispondono così ai nuovi attacchi aerei notturni americani sull'Iran. La nostra missione mira a ridurre la capacità dell'Iran di minacciare navi civili e commerciali che transitano nelle acque di Hormuz, lo hanno spiegato i vertici militari statunitensi dopo i nuovi attacchi notturni contro Teheran. È inammissibile proseguire nelle forniture di armi all'Ucraina, lo ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov nel suo colloquio a Manila, durato mezz'ora con il segretario di Stato americano Rubio. Intanto a Bruxelles, accordo raggiunto tra i paesi dell'Unione Europea in merito al 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, superate le resistenze della Grecia. Duplice omicidio all'alba a Quartucciu, nell'Interland di Cagliari, un uomo e una donna sarebbero stati uccisi a colpi d'arma da fuoco. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto. È tutto, una buona giornata da Marco Mancini.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Salvatore.

sono una piuma al vento, una fiamma che non dorme. Nel labirinto di me stesso rincorro le mie ombre. Non c'è paura nel mio viaggio di cristallo, ogni cicatrice è un quadro sul mio muro.

0: Poi non importa. Se questa estate è pazza, io la vivo come un'opera.
1: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 23 luglio. Sono le ore 10 e 25 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Brigida,

Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.

Little Tony, pseudonimo di Antonio Ciacci, è nato a Tivoli in provincia di Roma il 9 febbraio 1941 ed è stato un cantante e attore, interprete di numerosi successi. Cittadino dello stato di San Marino, nato in Italia ma di famiglia sammarinese da 7 generazioni, è vissuto quasi sempre in Italia, senza però mai richiedere la cittadinanza italiana. È stato uno dei cantanti più famosi degli anni 60. I suoi capelli con il ciuffo lo ha sempre accostato ad un amore sfrenato per gli anni 50 di Elvis Presley. E infatti Little Tony canterà in italiano alcune canzoni del re del rock. Ha incominciato giovanissimo a interessarsi di musica grazie a una passione di famiglia. Le sue prime pedane sono i ristoranti dei Castelli Romani, a cui seguono i locali da ballo, le balere e i teatri d'avanspettacolo. Nel 1958, durante uno spettacolo al Teatro Smeraldo di Milano, viene notato da un impresario inglese, che lo convince a partire con i suoi fratelli per l'Inghilterra. Qui Antonio assume il nome d'arte di Little Tony, come omaggio a quello di Little Richard, e nasce il gruppo Little Tony and His Brothers. Gli spettacoli hanno tale successo da indurre Little Tony a rimanere in Inghilterra per alcuni anni. Tra il 1958 e il 1960 incide un notevole numero di dischi singoli di genere rock and roll. Alcune sue canzoni vengono scelte come colonne sonore di alcuni film. Ha partecipato fra il 1962 e il 1967 a diverse manifestazioni. 5 Cantagiro, 2 Disco per l'estate, 3 Festival Bar e 10 Festival di Sanremo, ottenendo buoni piazzamenti. Il primo successo discografico italiano di Little Tony è del 1962 con Il ragazzo col ciuffo. In questo periodo ha inizio anche la sua carriera di attore, in numerosi film musicarelli. Il successo apre a Little Tony la strada per molti paesi, in Europa e in America del Sud. Nel 1969 Little Tony fonda una propria etichetta. Il momento magico sembra però passato, anche se gli anni 60 l'hanno proiettato definitivamente nella storia della canzone italiana. Little Tony muore a Roma il 27 maggio 2013, all'età di 72 anni. Tra i brani più popolari di Little Tony ricordiamo Cuore matto, T'amo e t'amerò, Perdonala, Riderà. Perché tu

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Little Tony.
2: Radio Margherita, per la memoria.

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio Margherita, amica fedele.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Abbiamo colpito 3 basi americane in Kuwait e distrutto i loro sistemi antimissile, dislocati in Giordania, lo annunciano i Pasdaran, che rispondono così ai nuovi attacchi aerei notturni americani sull'Iran. La nostra missione mira a ridurre la capacità dell'Iran di minacciare le navi civili e commerciali che transitano nelle acque di Hormuz. Lo hanno spiegato i vertici militari statunitensi dopo i nuovi attacchi notturni contro Teheran. È inammissibile proseguire nelle forniture di armi all'Ucraina, lo ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov nel suo colloquio a Manila, durato mezz'ora con il segretario di Stato americano Rubio. Intanto a Bruxelles l'accordo raggiunto tra i paesi dell'Unione Europea in merito al 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, superate le resistenze della Grecia. Duplice omicidio all'alba a Quartucciu nell'Interland di Cagliari, un uomo e una donna sarebbero stati uccisi a colpi d'arma da fuoco. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto. È tutto, una buona giornata da Marco Mancini.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Roberto Vecchioni. Stagioni nel sole.
1: Addio per sempre, amico mio. Ne abbiamo passate di stagioni al sole, da far invidia a chi so io. Ne abbiamo cantate di illusioni, fino a sembrare due coglioni. Addio, che bello aver vent'anni, essere al centro della primavera, volare a vela in mezzo ai sogni.

dire, non siamo stati granché insieme, ma ho visto il mondo coi tuoi occhi e l'ho chiamato col tuo nome. Addio papà, vado in un sogno, ma il vero sogno è stato aver vissuto bruciando tutte le stazioni.

futuro. Piccolo raggio in questa notte scura, dal giorno che ti ho preso in braccio, non devi avere mai paura.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 23 luglio. Sono le ore 10 e 55 minuti.
1: Questa è la nostra rubrica di auguri di buon compleanno. Il nostro aereo carico di auguri si alza in volo per raggiungere chi compie gli anni. Oggi atterriamo per la prima volta a Villa San Pietro, in provincia di Cagliari. Gli auguri sono per Gabriele Follesa. Il volo prosegue verso Caltanissetta, dove l'aereo porta gli auguri a Emanuele Angelo e Nicolò Umberto Sferrazza. Ci spostiamo a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento, dove l'aereo porta gli auguri a Claudio Petrucci. Sorvoliamo i cieli ed atterriamo a San Vito, in provincia di Taranto, per festeggiare Claudio Zanon. Nuovamente in volo, destinazione Santa Flavia, in provincia di Palermo, dove gli auguri vanno a Maria Giovanna Sauri. Scendiamo a Palazzolo Acreide, in provincia di Siracusa, e facciamo gli auguri a Vito Tregiri. Nuova tappa e questa volta atterriamo a Sciacca, in provincia di Agrigento, per gli auguri a Carlo Gurrieri. L'aereo non si ferma. Voliamo a Bagheria, in provincia di Palermo, dove aspettano gli auguri per Giovanna Ciauri. Un pensiero speciale per Piero Giarratana di Noto, in provincia di Siracusa. Ultimo atterraggio a Vicari, in provincia di Palermo. E gli auguri vanno a Zoo Mommo Rosselli. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Un giorno insieme con Salvatore Adamo. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita, allevia le tue giornate.
2: Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso, sono qui che ti aspetto.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Salve, sono Luca da Udine e volevo fare un appello a tutti i ben pensanti, tra virgolette. Quando incontro una persona per strada che magari si capisce subito che è abbandonata, che non ha niente, il classico barbone cosiddetto, ma bisogna vedere cosa c'è dietro. Io sono diventato uno di loro, ma non mi sento un barbone, sono stato tradito e quindi mi trovo senza lavoro e senza casa. Invece di dare soldi alla chiesa per questi poveri, perché chissà che fine fanno, dategli un sorriso a queste persone e magari aiutatele direttamente, perché siamo figli di questa società e non è colpa nostra.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
4: Tre canzoni.
3: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Peppino Gagliardi.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Peppino Gagliardi.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani:
2: Come le viole, Settembre, Ti amo così.
0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 23 luglio. Sono le ore 11 e 25 minuti.
3: Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Brigida.
4: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Ieri il caso di Delmastro, ancora una volta, ma ancora è viva l'eco e in circolo le tossine per i casi del gioielliere ucciso e dell'uomo morto a Bologna nelle mani degli agenti. Episodi che tutti vengono utilizzati da una parte all'altra per la contrapposizione politica più accesa degli ultimi tempi. Su Roggero abbiamo visto tutto quello che è successo, la richiesta di grazia, le manifestazioni, l'Italia che sta con lui e non con Mattarella e tutta la spinta che si è tentato di dare da destra. Abbiamo visto anche su Fakir, l'uomo morto a Bologna, e come sia stata immediata poi la mobilitazione, che però purtroppo è sfociata in incidenti tra frange dell'estremismo della sinistra e le forze dell'ordine stesse. E anche lì, come sappiamo, la speculazione da una parte e all'altra nella politica, in una contrapposizione dura, forte e cattiva. E tutto si è riacceso ieri nelle aule parlamentari per la vicenda di Delmastro. Si sa, l'ex sottosegretario alla giustizia l'accusa di avere avuto una società con un esponente, un prestanome della Camorra nella gestione di quel ristorante romano di cui tanto si è parlato, e il diniego da parte della giunta per le autorizzazioni a concedere appunto la possibilità ai magistrati di Roma di utilizzare le chat tra Delmastro e quel ristoratore. Di lì le accuse più dure della opposizione nei confronti della maggioranza. Fate tanto gli antimafia, ricordate in modo stentorio Borsellino, e poi in realtà favorite la mafia non dando l'utilizzo delle chat alla magistratura. Accuse sferzanti a cui ovviamente la destra risponde ricordando che Delmastro non è neanche indagato. E quindi di cosa stiamo parlando? Ma è vero che le chat potevano essere fornite ai magistrati. Ed è tutto così da giorni, appunto. Resta da capire se è l'ultimo sforzo propagandistico contrapposto prima della pausa d'agosto, o se davvero questo è quello che ci aspetta in maniera sempre più tossica, con Vannacci da una parte e qualcun altro dall'altra a fare da cattivoni del caso fino alla campagna elettorale vera e propria.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.
3: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Radio Margherita. Linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Max Pezzali, torno subito.
4: Cerco

0: Radio Margherita Notizie.
1: Abbiamo colpito 3 basi americane in Kuwait e distrutto i loro sistemi antimissile dislocati in Giordania, lo annunciano i Pasdaran che rispondono così ai nuovi attacchi aerei notturni americani sull'Iran. La nostra missione mira a ridurre la capacità dell'Iran di minacciare le navi civili e commerciali che transitano nelle acque di Hormuz, lo hanno spiegato i vertici militari statunitensi dopo i nuovi attacchi notturni contro Teheran. È inammissibile proseguire nelle forniture di armi all'Ucraina, lo ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov nel suo colloquio a Manila durato mezz'ora con il segretario di Stato americano Rubio. Intanto a Bruxelles l'accordo raggiunto tra i paesi dell'Unione Europea in merito al 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, superate le resistenze della Grecia. Duplice omicidio all'alba a Quartucciu nell'Interland di Cagliari, un uomo e una donna sarebbero stati uccisi a colpi d'arma da fuoco, sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto. È tutto, una buona giornata da Marco Mancini.
0: Sempre informati con Radio Margherita. Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
0: La tua radio.

0: every leech. She broke it. I love you over. Ciao.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è il 23 luglio. Sono le ore 11 e 56 minuti.
2: Amedeo Minghi, com'è bello il mondo.
3: Amore, amore, quanto è bello il mondo, perché c'è il mare sopra, splende il cielo, e poi ci sei anche tu. Da qualche tempo preferisco stare al sole, mi fa solletico sentirti vicino.

uscire insieme a tutte quelle stelle, a quelli come noi, e sta passando un altro giorno insieme a te, anche stanotte non potremo dormire.

Sono Daniela, chiamo dalla provincia di Foggia. Io ascolto Radio Margherita perché invece di prendere una medicina accendi la radio e ti fa sentire bene, ti fa passare tutta la malinconia, ti fa restare bene.

0: Un giorno insieme con Salvatore Adamo. Torna fra un'ora.
1: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.
2: Amore, che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita. Però te ne vai.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Sono le ore 12:25.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita. Radio Margherita. Vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Victor Hugo? Per prima cosa fu necessario civilizzare l'uomo in rapporto ad un altro uomo. Ora è necessario civilizzare l'uomo in rapporto alla natura e soprattutto agli animali. Sa cosa diceva Gilbert Keith Chesterton? Il delinquente più pericoloso è il delinquente che conosce bene la legge. Sa cosa diceva Carl Cruz? Anche la vita familiare è un'interferenza nella vita privata.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza. Lucio Battisti,

0: guidare l'autobus.
1: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
2: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 23 luglio. Sono le ore 12 e 53 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
2: Radio Margherita Notizie.
3: Ha ucciso il fratello e ferito gravemente la moglie, poi si è costituito dramma familiare nel Cagliaritano. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, il gesto è riconducibile a contrasti in famiglia ed è stato trasferito nell'istituto minorile di Quartuccio nel Cagliaritano il giovane indiziato del delitto di Simone Concas, 19 anni, accoltellato ieri pomeriggio nel Nuorese. I fatti sarebbero scaturiti da una lite. Auguri dal mondo politico istituzionale al presidente Mattarella, che oggi festeggia 85 anni. Alessio Galea.
4: Sergio Mattarella compie oggi 85 anni, è nato infatti il 23 luglio del 41 a Palermo. Eletto capo dello Stato nel 2015, è stato rieletto non senza sorpresa per un secondo mandato nel 2022. Democristiano, popolare, ulivista, è stato in passato più volte ministro, poi giudice della Corte Costituzionale, incarico che ha lasciato per essere eletto presidente della Repubblica.
3: Per l'Iran ogni notte il prezzo sale sempre di più e andrà avanti così finché non rinsaviranno. Lo ha detto da Manila, dove si trova per il vertice ASEAN il segretario di Stato americano Rubio. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
2: Sempre informati con Radio Margherita.

0: scappare. Radio Margherita.
1: Deborah Jurato. Evidente.

0: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Salvatore Adamo.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Gianni, parlo da Matino, Lecce. Io, il mio appello è quello lì, che quando si esce da un incrocio, purtroppo la gente guarda subito a destra, inconsapevole che dalla sinistra lo possono tagliare in due. Allora, a tutta quella gente che esce dall'incrocio, di guardare prima a sinistra, perché le macchine vengono dalla sua sinistra e non dalla destra. Dopo dare la precedenza a destra. Grazie.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Annalisa e Marco Mengoni, Piazza San Marco.

0: Drupi, Ma io rinascerò.
1: C'è qualcosa che mi sfugge, come una spina che mi punge. C'è qualcosa che non

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Sono le ore 13 e 23 minuti.
1: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Un uomo, se posso credere a un mio amico, ha sempre due caratteri, il suo e quello che sua moglie gli attribuisce.

cercavo nella mia profondità, ti ritrovo addormentata in un angolo dell'anima e lo sguardo illumina.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Raffaele da Gela. Non per rispondere a quell'amico di Lecce Centro che un momento fa lamentava che non vengono puniti le moto, le auto con marmettoni. Esiste il codice della strada, esiste il divieto nelle città di suonare, di clacson, di altre cose. Solo che occorrerebbe, così come è previsto dalla legge, che sia le forze municipali che le forze di polizia e carabinieri venissero muniti di apparecchiature per controllare i decibel. Superati i decibel che arrecano un danno all'udito delle persone, verrebbero sanzionate. Questo manca, perché se ne è un po' fregati un po' tutti. Questa è la verità. Grazie.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 23 luglio. Sono le ore 13:53.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Ha ucciso il fratello e ferito gravemente la moglie, poi si è costituito dramma familiare nel Cagliaritano. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, il gesto è riconducibile a contrasti in famiglia ed è stato trasferito nell'istituto minorile di Quartuccio nel Cagliaritano il giovane indiziato del delitto di Simone Concas, 19 anni, accoltellato ieri pomeriggio nel Nuorese. I fatti sarebbero scaturiti da una lite. Auguri dal mondo politico istituzionale al presidente Mattarella, che oggi festeggia 85 anni. Alessio Galea.
2: Sergio Mattarella compie oggi 85 anni, è nato infatti il 23 luglio del 41 a Palermo, eletto capo dello Stato nel 2015, è stato rieletto non senza sorpresa per un secondo mandato nel 2022. Democristiano, popolare, ulivista, è stato in passato più volte ministro, poi giudice della Corte Costituzionale, incarico che ha lasciato per essere eletto presidente della Repubblica.
1: Per l'Iran ogni notte il prezzo sale sempre di più e andrà avanti così finché non rinsaviranno. Lo ha detto da Manila, dove si trova per il vertice ASEAN il segretario di Stato americano Rubio. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Salvatore Adamo.

0: un giorno insieme con Salvatore Adamo. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
0: Fabrizio De André, la ballata dell'amore cieco.
2: Un

Volevo un'altra prova del suo cieco amore. Gli disse amor se mi vuoi bene, tra la la la la tra la la lero. Gli disse amor se mi vuoi bene, tagliati dai polsi le quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra la la la la tra la la lero. E come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo da lei tornò.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Serena, chiamo dall'Astra Signa. Il mio numero è 340 29 07 007. Questo messaggio è destinato a tutte le donne. Se voi donne soffrite di cicli mestruali dolorosi, colon irritabile, cistite ricorrente o stanchezza cronica, non sottovalutate questi sintomi. Potrebbero essere i sintomi di una malattia che si chiama endometriosi. Se vi è stata diagnosticata l'endometriosi o sospettate di averla o vi riconoscete in qualcuno di questi sintomi, rivolgetevi all'associazione Progetto Endometriosi Onlus, www.apeonlus.com. Grazie.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
2: Volete evitare che i libri si ingialliscano restando per tanto tempo sugli scaffali? Inserite tra le pagine qualche foglia di alloro, ne rallenterà l'ingiallimento.
1: I consigli della nonna.
2: Quei bicchieri che vi piacciono tanto stanno mostrando i segni del tempo e brutti graffi? Provate a farli tornare come nuovi, strofinandoli energicamente con un po' di dentifricio. Quindi lavateli, i graffi scompariranno.
1: I consigli della nonna.
2: La vernice della vostra auto è saltata in qualche punto? Pulite subito la zona danneggiata e applicatevi uno strato di smalto trasparente per unghie. Preverrete così la formazione di ruggine.
1: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
4: Entra anche tu nel mondo di Radio Margherita.

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque, così ti aiuterò anche in questo, così.

riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.

Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto il mantello. A volte passa qualcuno

la vita è così forte che attraversa i muri per farsi vedere. La vita è così vera che sembra impossibile doverla lasciare. La vita è così grande che quando sarai sul punto di morire

0: και εφήμερο.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Ha ucciso il fratello e ferito gravemente la moglie, poi si è costituito dramma familiare nel Cagliaritano. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, il gesto è riconducibile a contrasti in famiglia ed è stato trasferito nell'istituto minorile di Quartuccio nel Cagliaritano il giovane indiziato del delitto di Simone Conca, 19 anni, accoltellato ieri pomeriggio nel Nuorese. I fatti sarebbero scaturiti da una lite. Auguri dal mondo politico istituzionale al presidente Mattarella, che oggi festeggia 85 anni. Alessio Galea.
3: Sergio Mattarella compie oggi 85 anni, è nato infatti il 23 luglio del 41 a Palermo. Eletto capo dello Stato nel 2015, è stato rieletto non senza sorpresa per un secondo mandato nel 2022. Democristiano, popolare, ulivista, è stato in passato più volte ministro, poi giudice della Corte Costituzionale, incarico che ha lasciato per essere eletto Presidente della Repubblica.
2: Per l'Iran ogni notte il prezzo sale sempre di più e andrà avanti così finché non rinsaviranno. Lo ha detto da Manila, dove si trova per il vertice ASEAN, il segretario di Stato americano Rubio. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
1: Sempre informati con Radio Margherita.
4: Giorgia, la cura per me.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Ercole da Milano, dell'associazione ANCU. Volevo avvisare la gente che si serve delle banche di non fidarsi mai, mai, mai della promessa del bancario che vi dice che vi darà, vi farà, eccetera, eccetera, perché sarà sempre un risultato come un no. State attenti, non vi fidate per niente, anzi non ci credete per niente. Salute.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Gianni Morandi, questo grande pasticcio.

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 23 luglio. Sono le ore 14 e 58 minuti.
1: Quando pensi alla musica melodica, orecchiabile e gradevole, pensi a Radio Margherita.
2: Lo sai che in fondo...

0: Ciao, sono Alessandra della provincia di Potenza. Ascolto Radio Margherita perché mi fa sognare. Grazie.
1: Radio Margherita ti fa sognare anche a Cosenza.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Salvatore Adamo.

0: Un giorno insieme con Salvatore Adamo. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio preferita.
2: La tua radio preferita.
3: Jimmy Fontana.

0: frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Elisa, l'anima vola. L'anima.

0: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Sono le ore 15 e 26 minuti.
1: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Ieri il caso di Delmastro, ancora una volta, ma ancora è viva l'eco e in circolo le tossine per i casi del gioielliere ucciso e dell'uomo morto a Bologna nelle mani degli agenti. Episodi che tutti vengono utilizzati da una parte all'altra per la contrapposizione politica più accesa degli ultimi tempi. Su Roggero abbiamo visto tutto quello che è successo, la richiesta di grazia, le manifestazioni, l'Italia che sta con lui e non con Mattarella, e tutta la spinta che si è tentato di dare da destra. Abbiamo visto anche su Fakir, l'uomo morto a Bologna, e come sia stata immediata poi la mobilitazione, che però purtroppo è sfociata in incidenti tra frange dell'estremismo della sinistra e le forze dell'ordine stesse. E anche lì, come sappiamo, la speculazione da una parte e all'altra nella politica, in una contrapposizione dura, forte e cattiva. E tutto si è riacceso ieri nelle aule parlamentari per la vicenda di Delmastro. Si sa, l'ex sottosegretario alla giustizia l'accusa di avere avuto una società con un esponente, un prestanome della Camorra nella gestione di quel ristorante romano di cui tanto si è parlato, e il diniego da parte della Giunta per le autorizzazioni a concedere appunto la possibilità ai magistrati di Roma di utilizzare le chat tra Delmastro e quel ristoratore. Di lì le accuse più dure della opposizione nei confronti della maggioranza. Fate tanto gli antimafia, ricordate in modo stentorio Borsellino, e poi in realtà favorite la mafia non dando l'utilizzo delle chat alla magistratura. Accuse sferzanti a cui ovviamente la destra risponde ricordando che Delmastro non è neanche indagato. E quindi di cosa stiamo parlando? Ma è vero è che le chat potevano essere fornite ai magistrati. Ed è tutto così da giorni, appunto. Resta da capire se è l'ultimo sforzo propagandistico contrapposto prima della pausa d'agosto, o se davvero questo è quello che ci aspetta in maniera sempre più tossica, con Vannacci da una parte e qualcun altro dall'altra a fare da cattivoni del caso fino alla campagna elettorale vera e propria.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.
3: Radio Margherita in TV, sul canale 825.

0: I tuoi dati personali digitali valgono. Custodiscili come custodiresti il tuo portafoglio. La privacy online non è un lusso, è un diritto fondamentale.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita. Nei momenti difficili o nei momenti felici, Radio Margherita è sempre con te.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 23 luglio. Sono le ore 15:58.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Sarebbe stato un batterio killer la causa della morte di un bimbo di un anno e mezzo ieri sera in ospedale a Catanzaro, ricoverati altri 4 bambini che frequentano lo stesso asilo nido privato di Tropea. 3 sono stati poi dimessi, l'asilo ha chiuso in via precauzionale, ha informato l'azienda sanitaria provinciale. E un'altra piccola vittima si registra in provincia di Vercelli, dove una bimba di 4 anni è morta folgorata da una scarica elettrica, forse partita da alcuni fili scoperti. La bambina si trovava nella casa dei nonni insieme ai fratellini, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Casale Monferrato, dove poi deceduta. Sono 2 i filoni su cui indaga la procura di Bologna per la morte di Ebrahim Fakir, il 43enne deceduto domenica pomeriggio durante un intervento della polizia, quello di eventuali violenze eccessive da parte dei 2 agenti coinvolti e quello di negligenza da parte dei 4 sanitari volontari intervenuti. Mio zio era un uomo buono, merita rispetto, verità e giustizia, ha detto la nipote di Fakir. C'è ancora da attendere per la nomina del nuovo CT dell'Italia, l'ideale sarebbe entro questa settimana, ma sarebbe meglio poter avere la persona che noi vogliamo, ad affermarlo Paolo Maldini, il nuovo direttore tecnico della Nazionale dopo l'assemblea della Lega Calcio Serie A. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Salvatore Adamo.

0: Un giorno insieme con Salvatore Adamo. Torna fra un'ora.
1: La tua radio preferita? Radio Margherita.

0: fatto per rivederci ancora.
1: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Radio Margherita.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Ella Cervasio Napoli, presidente dell'associazione Progetto Cane Cittadino. E questo è un appello al Sud affinché siate tutti più attenti ai vostri animali. Le nostre regioni sono afflitte dal randagismo, sono afflitte dal cattivo comportamento dei cani che non sono ben seguiti dai proprietari. State attenti, se non potete prendere un cane non lo prendete, lo fareste soffrire oppure lo mettereste a rischio di randagismo. Cercate di essere più attenti al valore che questi animali hanno. Il cane è con noi da 15.000 anni. È il nostro compagno fedele da sempre. Bisogna stare attenti.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Oro, quando ti senti sola. Quando

0: sei.
1: If you work, you will rise higher.
0: Ma ti accompagno il coraggio e non ti arrendi mai.
1: The one who works is the

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta l'Indovinello del giorno.
2: Prendermi è una responsabilità. Darmi a chi non appartengo è ignobile. La risposta è la colpa.
1: Radio Margherita ha presentato l'Indovinello del giorno.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.
4: Radio Margherita, la scelta migliore.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Don Bacchi, l'immensità.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Sarebbe stato un batterio killer la causa della morte di un bimbo di un anno e mezzo ieri sera in ospedale a Catanzaro, ricoverati altri 4 bambini che frequentano lo stesso asilo nido privato di Tropea. 3 sono stati poi dimessi, l'asilo ha chiuso in via precauzionale, ha informato l'azienda sanitaria provinciale. E un'altra piccola vittima si registra in provincia di Vercelli, dove una bimba di 4 anni è morta folgorata da una scarica elettrica, forse partita da alcuni fili scoperti. La bambina si trovava nella casa dei nonni insieme ai fratellini, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Casale Monferrato, dove poi deceduta. Sono 2 i filoni su cui indaga la procura di Bologna per la morte di Ebrahim Fakir, il 43enne deceduto domenica pomeriggio durante un intervento della polizia, quello di eventuali violenze eccessive da parte dei 2 agenti coinvolti e quello di negligenza da parte dei 4 sanitari volontari intervenuti. Mio zio era un uomo buono, merita rispetto, verità e giustizia, ha detto la nipote di Fakir. C'è ancora da attendere per la nomina del nuovo CT dell'Italia, l'ideale sarebbe entro questa settimana, ma sarebbe meglio poter avere la persona che noi vogliamo, ad affermarlo Paolo Maldini, il nuovo direttore tecnico della Nazionale dopo l'assemblea della Lega Calcio Serie A. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 23 luglio. Sono le ore 16:57.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati gli ascoltatori di Radio Margherita, musica italiana da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì con ancora pressione atmosferica alta sulla nostra penisola, residua variabilità dovuta a correnti settentrionali dal nord Europa, sul Salento e sulla Calabria, sul resto del territorio e dal pomeriggio ovunque tempo asciutto ed assolato. Clima ancora caldo nelle ore centrali del giorno, ma decisamente più sopportabile poiché vi è un basso livello di umidità, con anche temperature più vicine alla norma. Fresco nella notte e all'alba in molte zone del nord, non andremo oltre i 19-21 gradi. Per sapere come andrà nel weekend e vi anticipo che assisteremo ad un cambiamento a partire dal nord Italia, vi rimando all'app per il Trebi Meteo.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Salvatore Adamo.

0: frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
4: Paolo Mengoli, perché l'hai fatto?

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Ciao, sono Andrea, chiamo da Roma. Ho lavorato per più di 10 anni in discoteche, ricoprendo svariati ruoli, e vorrei segnalare e ricordare soprattutto ai proprietari delle discoteche che senza alcuna cura vendono sopra il codice a minorenni, senza preoccuparsi minimamente delle conseguenze sia per i ragazzi stessi che più delle volte anche a terzi, di smetterla e di iniziare ad avere una coscienza. Grazie, ciao.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Sono le ore 17 e 26 minuti.
1: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

0: Adriano Celentano. Forse eri meglio di lei.
1: Di più belle al mondo non ce n'è. Pensavo quel famoso giorno all'altare.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Cacofonico. Cacofonico. Accostamento di parole o suoni sgradevoli all'orecchio.
2: Viaggio nella lingua italiana.
1: Adamitico. Adamitico. Di Adamo, per esempio, in costume adamitico, cioè nudo come lo era Adamo.
2: Viaggio nella lingua italiana.
1: Pleonastico. Pleonastico, che costituisce qualcosa di superfluo, per esempio un'espressione pleonastica, ridondante, inutile, retorica.
2: Viaggio nella lingua italiana.
1: Osanna. Osanna. Dall'ebraico, dal significato salvaci. Significato: esprime gioia e grande esultanza, termine usato nella liturgia.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico.
3: Radio Margherita, per la cultura.
4: Stai ascoltando Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: Garantire cibo sano e sufficiente per tutti è una sfida che riguarda l'intera umanità. La sicurezza alimentare inizia dal campo e finisce sulla tua tavola.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: puoi ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Volevo lasciare un messaggio per tutte le persone che criticano i vegetariani come me. Una delle domande che di solito ci fanno è, anziché delle osservazioni, più che domande, è anziché pensare agli animali, perché non pensate ai bambini che muoiono di fame? Ecco, vorrei dire una cosa: per produrre una bistecca da un chilo che serve ad un'unica persona, si utilizzano 15 kg di cereali. Con 15 kg di cereali, quanti bambini che muoiono di fame si potrebbero soddisfare? Questo è tutto, grazie tante.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita, la tua radio preferita.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 23 luglio. Sono le ore 17:54.

0: scappare.
1: Radio Margherita.
2: Roberto Vecchioni, La casa delle farfalle.
3: Alla fine della notte, di ogni guerra in ogni tempo, c'è una casa di farfalle in mezzo al vento. C'è una casa che ho sognato proprio quando mi han colpito e mi sono detto

Questa stanza è così scura, questa stanza è così nera, non dovrebbe, perché fuori è primavera. E anche tu sei così strana, che ti riconosco appena, così bianca, così giovane.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Sarebbe arrivato dall'esterno il batterio che avrebbe ucciso un bambino di 18 mesi in un asilo di Tropea, l'ipotesi sostenuta dalla dirigente scolastica Serena Miceli. Il piccolo è deceduto in ospedale a Catanzaro, dove è attualmente ricoverato un altro bambino che frequenta la stessa scuola. E ci sono 3 indagati per la morte del bimbo di 5 anni deceduto ieri mattina in una piscina di Monte Rotondo vicino Roma. La procura di Tivoli procede per omicidio colposo. Il piccolo, che era al suo primo giorno al centro estivo, è stato trovato privo di sensi nell'acqua, in una vasca per bambini. Oggi viene eseguita l'autopsia sul corpo, che servirà ad accertare le cause del decesso. Ed è stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine alla luce dei recenti casi di cronaca. 244 i sì. Secondo la nuova norma, i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dai bocchettoni alle griglie di fondo dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. Nessuna sorpresa, la Banca Centrale Europea lascia invariati i tassi di interesse dopo il rialzo di un quarto di punto deciso nella riunione di giugno. Quello sui depositi resta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. Da Laura Carchini è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Salvatore Adamo.

0: Un giorno insieme con Salvatore Adamo. Torna fra un'ora.
1: Enrico Ruggeri. Mistero.

0: telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Max e chiamo da Napoli. A tutte quelle persone che giocano d'azzardo, di riflettere, perché il gioco non ha mai arricchito nessuno. Meditare gente. Un bacio a tutti dal Conte Max, Napoli.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Little Tony riderà.
4: Perché tu...

0: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Sono le ore 18 e 26 minuti.
1: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta
2: L'angolo del sorriso.
3: La forma appuntita delle piramidi sta a dimostrare che ieri, come oggi, man mano che il tempo passava, gli operai tendevano a lavorare sempre meno.
2: L'angolo del sorriso.
4: La mia ragazza guida così male che quando c'è lei al volante il navigatore satellitare non parla. Prega.
2: L'angolo del sorriso.
3: Il figlio era praticamente uguale alla madre, ma senza baffi.
2: L'angolo del sorriso.
0: Radio Margherita, per la leggerezza.
5: Gianni Bella. Non si può morire dentro. Se il nostro

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Sono nonna Pina da Ribera. Vorrei dare un consiglio a questi giocatori, cioè a quelli che giocano pensando di rifarsi, perché c'è un proverbio che dice: io non piango che mio figlio ha perso, ma piango che si vuole rifare. Ed ecco lì che crolla tutto, perché il più delle volte, il 99%, si perde il resto, non che si guadagna quello che si è perso. Spero che qualcuno mi ascolti.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
0: Matteo Romano, Casa di Specchi.
3: Chiudi gli occhi, immagina anche tu

0: Bobby Solo. Gelosia.
1: Se ti va, stiamo insieme, ma così, senza amore. Come vuoi, evitiamo tutto ciò che è banale. Io di più

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 23 luglio. Sono le ore 18 e 54 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Sarebbe arrivato dall'esterno il batterio che avrebbe ucciso un bambino di 18 mesi in un asilo di Tropea, l'ipotesi sostenuta dalla dirigente scolastica Serena Miceli. Il piccolo è deceduto in ospedale a Catanzaro, dove è attualmente ricoverato un altro bambino che frequenta la stessa scuola. E ci sono 3 indagati per la morte del bimbo di 5 anni deceduto ieri mattina in una piscina di Monte Rotondo vicino Roma. La procura di Tivoli procede per omicidio colposo. Il piccolo, che era il suo primo giorno al centro estivo, è stato trovato privo di sensi nell'acqua, in una vasca per bambini. Oggi viene eseguita l'autopsia sul corpo, che servirà ad accertare le cause del decesso. Ed è stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine alla luce dei recenti casi di cronaca. 244 ISI. Secondo la nuova norma, i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dai bocchettoni alle griglie di fondo dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. Nessuna sorpresa, la Banca Centrale Europea lascia invariati i tassi di interesse dopo il rialzo di un quarto di punto deciso nella riunione di giugno. Quello sui depositi resta al 2,25%. Quello sui rifinanziamenti principali al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Da grande voglio guidare l'autobus.
2: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Salve, mi chiamo Lucia e vi sto chiamando da Cagliari. Sono con Massimo e entrambi pensiamo un paio di cose che riteniamo importanti per tutti. Tutto cambia è una canzone molto bella, è vero, tutto cambia, ma noi pensiamo che ciò che dovrebbe cambiare non cambia mai. Per esempio, il 99% del denaro al mondo è nelle mani degli 1% di individui che per questo motivo decidono il nostro destino. Questo sistema è per noi assurdo. Noi abbiamo il potere, siamo il 99% delle persone, anzi degli individui. Noi vogliamo ciò di cui abbiamo bisogno: gioia, pace, benessere, rispetto, libertà, vera conoscenza. Vi ringraziamo tanto.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Peppino Gagliardi.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani:
2: Come le viole, Settembre, Ti amo così.
0: Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

0: amore.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
2: Sono le ore 19 e 27 minuti.
3: Come si fa a sopravvivere?

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Chi ci segue sa che non l'abbiamo mai mandata a dire al presidente degli Stati Uniti. La guerra che Trump porta avanti insieme a Netanyahu contro l'Iran dall'ultimo giorno di febbraio è stata devastante non solo per i risultati, ma lo sappiamo bene anche per gli effetti collaterali. E qui non mi riferisco soltanto a quelli energetici, il caro benzina, tutte le cose che ben sappiamo, ma anche il fatto di averci in qualche modo fatto familiarizzare con la guerra tutti i giorni, come se le notizie di bombardamenti, di ritorsioni, di minacce facessero parte della quotidianità. Invece è un'orribile eccezione, lo è stata per 80 anni. E oggi, ancora oggi, noi siamo alle prese con le notizie che riguardano Trump che minaccia, gli iraniani che a loro volta controminacciano. Ma c'è qualcosa di nuovo, perché la Camera dei rappresentanti americana ha votato una risoluzione che va contro la guerra, che fa sapere a Trump che non è in nome dei rappresentanti, non è in nome della Camera e verosimilmente neanche del Senato che voterà nei prossimi giorni, ciò che sta compiendo l'amministrazione americana, ciò che la Casa Bianca ha voluto è il Dipartimento della Guerra, come non a caso l'ha ribattezzato Trump, il Dipartimento della Difesa, sta mettendo in atto. 214 voti a favore, 208 contrari nella votazione dei deputati, con alcuni repubblicani, anche alcuni esponenti del partito di Trump che hanno votato insieme ai democratici. Questo vuol dire evidentemente una cosa, che Trump in questo è sempre più solo, nel volere una guerra che è costata 600 miliardi di dollari già, perché le guerre sono anche costose oltre a tutto il resto, e di cui qualcuno al momento delle elezioni chiederà conto alla Casa Bianca.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randagi, ci sentiamo noi.

0: Una città senza barriere è una città per tutti. L'accessibilità e libertà. Ogni gradino in meno è un ostacolo abbattuto.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

0: Enrico Nigiotti, Nonno Hollywood.
1: Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa? E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, dita e mi sono invaghita.
0: Oggi è il 23 luglio. Sono le ore 19 e 53 minuti.
2: Radio Margherita Notizie.
3: Potrebbe essere stato un batterio proveniente dall'esterno a uccidere un bambino di 18 mesi in un asilo di Tropea. Altri 4 compagni con gli stessi sintomi sono stati ricoverati all'ospedale di Catanzaro. 3 di loro sono stati dimessi. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. Sto considerando un attacco massiccio, più grande che mai. Sono vicino a prendere una decisione, lo ha detto Donald Trump in un'intervista ad Axios, in cui minaccia la ripresa di operazioni militari su larga scala. Secondo il presidente americano, Teheran vuole negoziare, ma non sarebbe ancora pronto per raggiungere un'intesa. Possibili disagi per chi deve spostarsi in treno, proclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale che coinvolge il personale del gruppo FS dalle 21 di questa sera alla stessa ora di domani. Possibili cancellazioni e ritardi. Ci ho messo 2 settimane a convincere Maldini e Leonardo, con loro stilato un progetto che va oltre il CT, sono le parole della presidente della FIGC Malagò in conferenza stampa al termine dell'assemblea della Lega Calcio Serie A. Maldini intanto torna sulla scelta del nuovo commissario tecnico. Sentiamo.
4: Sinceramente ci sembrava giusto partire da quelli che ritenevamo i migliori al mondo. Bisogna, diciamo, verificare la disponibilità generale, diciamo.
3: Da Laura Carchidi è tutto, buona serata.
2: Sempre informati con Radio Margherita.
5: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Un giorno insieme con Salvatore Adamo. Torna fra un'ora.
1: Davide Valeri. Paura di niente.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Pino Donaggio. Una casa in cima al mondo.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Ringrazio Radio Margherita per avvertire le persone di stare attenti a non questionare in strada con degli sconosciuti, perché non sapete con chi avete a che fare, magari qualcuno che è estremamente arrabbiato vi dà un pugno in testa senza che voi ne sappiate niente. Seconda cosa, se state per le strade fate in modo che le macchine vi vengano verso di voi e non dietro di voi, perché qualcuno vi può investire, come è successo molte volte, si legge in televisione. E addirittura è capitato che c'è stato un incidente, si sono formato un drappello di macchine, è venuta un'altra macchina e ha investito tutti. Ringrazio Radio Margherita perché sono persone veramente sensibili.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Umberto Balsamo. Se fossi diversa.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Sono le ore 20 e 25 minuti.
1: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

0: proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
2: Vito da Monopoli. Aver l'amico al duolo scema la pena, aver l'amico scemo aumenta il duolo.
3: Sono Gloria Maniscalco da Catania. Il proverbio di oggi è: bon tempo e malu tempo non dura sempre in tempo. Quindi il buon tempo e il cattivo tempo non dura sempre un tempo, perché il tempo varia, cambia.
4: Proverbio siciliano: l'immuruto in mezzo a via, o l'immu su un su talia. Il gobbo in mezzo alla via, la sua gobba non se la guarda.
5: Antonio da Barletta. Stipita l'anzogna per quando l'ha bisogno. Conserva quello che hai per quando verranno i guai.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Mi chiamo da Tiracina e mi chiamo Teresa. Si parla tanto di combattere gli evasori, ma sarebbe molto molto semplice. Basterebbe che tutti richiedessero lo scontrino. Ma questo però dovrebbe essere riducibile dalle tasse di chiunque, anche una permanente, un caffè, un trucco, qualunque cosa. Grazie, arrivederci.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
2: Radio Margherita Notizie.
3: Potrebbe essere stato un batterio proveniente dall'esterno a uccidere un bambino di 18 mesi in un asilo di Tropea. Altri 4 compagni con gli stessi sintomi sono stati ricoverati all'ospedale di Catanzaro. 3 di loro sono stati dimessi. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. Sto considerando un attacco massiccio, più grande che mai. Sono vicino a prendere una decisione, lo ha detto Donald Trump in un'intervista ad Axios, in cui minaccia la ripresa di operazioni militari su larga scala. Secondo il presidente americano, Teheran vuole negoziare, ma non sarebbe ancora pronto per raggiungere un'intesa. Possibili disagi per chi deve spostarsi in treno. Proclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale che coinvolge il personale del gruppo FS dalle 21 di questa sera alla stessa ora di domani. Possibili cancellazioni e ritardi. Ci ho messo 2 settimane a convincere Maldini e Leonardo, con loro stilato un progetto che va oltre il CT, sono le parole della presidente della FIGC Malagò in conferenza stampa al termine dell'assemblea della Lega Calcio Serie A. Maldini intanto torna sulla scelta del nuovo commissario tecnico. Sentiamo.
4: Sinceramente ci sembrava giusto partire da quelli che ritenevamo i migliori al mondo. Bisogna, diciamo, verificare la disponibilità generale, diciamo.
3: Da Laura Carchidi è tutto, buona serata.
2: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Eugenio Finardi. Non è nel cuore.
1: Prima volta che ho fatto l'amore è stato un granché divertente. Ero teso, ero spaventato, ero

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 23 luglio. Sono le ore 20 e 57 minuti.
1: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Mi chiamo Eni, io sto ascoltando Radio Margherita perché mi piace moltissimo, fanno molte canzoni una presso l'altra, è bellissima.
1: Radio Margherita, ti piace moltissimo, molte canzoni una presso l'altra e bellissime.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Salvatore Adamo.

Natura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono una vigilessa del comune di Nicosia, in provincia di Enna. Perché lo Stato non accetta che siamo un corpo di polizia come quello dello Stato e non legati solo al territorio? Perché definire il lavoro dei vigili urbani non usurante? Io da 22 anni che sgobbo fuori alla mercé dei disagi, delle intemperie, delle maledizioni della popolazione, specie oggi che non c'è rispetto e agi per vivere.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Accendi la fantasia con Radio Margherita.

0: amo.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Sono le ore 21:25.

Little Tony, pseudonimo di Antonio Ciacci, è nato a Tivoli in provincia di Roma il 9 febbraio 1941 ed è stato un cantante e attore, interprete di numerosi successi. Cittadino dello stato di San Marino, nato in Italia ma di famiglia sammarinese da 7 generazioni, è vissuto quasi sempre in Italia, senza però mai richiedere la cittadinanza italiana. È stato uno dei cantanti più famosi degli anni 60. I suoi capelli con il ciuffo lo ha sempre accostato ad un amore sfrenato per gli anni 50 di Elvis Presley. E infatti Little Tony canterà in italiano alcune canzoni del re del rock. Ha incominciato giovanissimo a interessarsi di musica grazie a una passione di famiglia. Le sue prime pedane sono i ristoranti dei Castelli Romani, a cui seguono i locali da ballo, le balere e i teatri d'avanspettacolo. Nel 1958, durante uno spettacolo al Teatro Smeraldo di Milano, viene notato da un impresario inglese, che lo convince a partire con i suoi fratelli per l'Inghilterra. Qui Antonio assume il nome d'arte di Little Tony, come omaggio a quello di Little Richard, e nasce il gruppo Little Tony and His Brothers. Gli spettacoli hanno tale successo da indurre Little Tony a rimanere in Inghilterra per alcuni anni. Tra il 1958 e il 1960 incide un notevole numero di dischi singoli di genere rock and roll. Alcune sue canzoni vengono scelte come colonne sonore di alcuni film. Ha partecipato fra il 1962 e il 1967 a diverse manifestazioni. 5 Cantagiro, 2 Disco per l'estate, 3 Festival Bar e 10 Festival di Sanremo, ottenendo buoni piazzamenti. Il primo successo discografico italiano di Little Tony è del 1962 con Il ragazzo col ciuffo. In questo periodo ha inizio anche la sua carriera di attore, in numerosi film musicarelli. Il successo apre a Little Tony la strada per molti paesi, in Europa e in America del Sud. Nel 1969 Little Tony fonda una propria etichetta. Il momento magico sembra però passato, anche se gli anni 60 l'hanno proiettato definitivamente nella storia della canzone italiana. Little Tony muore a Roma il 27 maggio 2013, all'età di 72 anni. Tra i brani più popolari di Little Tony ricordiamo Cuore matto, T'amo e t'amerò, Perdonala, Riderà. Perché tu

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Little Tony.
2: Radio Margherita, per la memoria.

0: borghi e i loro tesori dimenticati raccontano storie che rischiamo di perdere. Valorizzare il nostro passato è un modo per dare senso al futuro.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Lascia fuori i problemi. Rilassati e ascolta Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: poesia.
1: Buonasera da Radio Margherita, la tua radio preferita.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: La tua radio preferita.
3: La tua radio preferita.
4: Nada, che freddo.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Ciao, sono Tariq, chiamo da Trieste e io sono una persona non vedente e non lo so perché si gente che parcheggiano motorini sulle marciapiedi e macchine parcheggiate male. Come loro è vedente, non si interessano mai delle persone non vedente che si ci sanno per girare per la città e devi essere autonomi. E noi come non vedente non sentiamo autonomi perché si gente si mette le macchine al mezzo o motorini, troviamo una difficoltà. Io chiedo per favore, quando la gente vuole parcheggiare o non trovare un parcheggio, invece il carro di non parcheggiare la macchina male o motorino, perché troviamo tanta difficoltà per girare per le città. E ringrazio per questa cosa. Arrivederci.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì che sarà soleggiata al nord Italia con solo nubi innocue di passaggio. Contesto di stabilità atmosferica anche al centro Italia, sarà soleggiato poi anche al sud e sulle due isole maggiori, eccetto al primo mattino quando si segnalano dei residui fenomeni sull'Appennino meridionale e sul basso versante adriatico. Temperature massime più nella norma al nord e sulle regioni adriatiche con valori intorno ai 30 gradi, qualche grado in più altrove, ma con caldo meno intenso rispetto alle giornate precedenti. Tutti i dettagli scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Questa è Radio Margherita.
3: Radio Margherita, con te mi sono arricchita.
2: Oggi è il 23 luglio. Sono le ore 21 e 57 minuti.
4: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Potrebbe essere stato un batterio proveniente dall'esterno a uccidere un bambino di 18 mesi in un asilo di Tropea. Altri 4 compagni con gli stessi sintomi sono stati ricoverati all'ospedale di Catanzaro. 3 di loro sono stati dimessi. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. Sto considerando un attacco massiccio, più grande che mai. Sono vicino a prendere una decisione, lo ha detto Donald Trump in un'intervista ad Axios, in cui minaccia la ripresa di operazioni militari su larga scala. Secondo il presidente americano, Teheran vuole negoziare, ma non sarebbe ancora pronto per raggiungere un'intesa. Possibili disagi per chi deve spostarsi in treno. Proclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale che coinvolge il personale del gruppo FS dalle 21 di questa sera alla stessa ora di domani. Possibili cancellazioni e ritardi. Ci ho messo 2 settimane a convincere Maldini e Leonardo, con loro stilato un progetto che va oltre il CT, sono le parole della presidente della FIGC Malagò in conferenza stampa al termine dell'assemblea della Lega Calcio Serie A. Maldini intanto torna sulla scelta del nuovo commissario tecnico. Sentiamo.
2: Sinceramente ci sembrava giusto partire da quelli che ritenevamo i migliori al mondo. Bisogna, diciamo, verificare la disponibilità generale, diciamo.
1: Da Laura Carchidi è tutto, buona serata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Salvatore Adamo.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Chiamo Francesco e telefono dalla provincia di Messina. Giorni fa in TV ha dato la notizia di una signora che ha lasciato in eredità al suo gatto, non ricordo bene quante milioni, credo 9. Io amo gli animali e quindi dico beati il gatto, ma quando penso che a Patti Marina, un paesino della provincia di Messina, vi è una fondazione Onlus, Villaggio della Speranza dopo di noi, che da un decennio porta avanti un progetto di costruire una struttura atta ad accogliere i diversamente abili che rimangono orfani e dare questa grande speranza ai genitori, e da qui il nome Villaggio della Speranza dopo di noi, e che va avanti grazie a pochissimi benefattori, all'impegno dei genitori, dei tanti ragazzi diversamente abili, e al poco che ottiene dal 5 per 1000. Per il detto che il rumore non fa bene e il bene non fa rumore, invito quanti vorrebbero aiutare questa fondazione.

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Wes, bada bambina.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Sono le ore 22:25.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita. Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa cantava Fabrizio De André? Dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fiori. Sa cosa diceva George Orwell? Nessuno è patriottico quando si tratta di pagare le tasse. Sa cosa diceva Arthur Schopenhauer? La salute non è tutto, ma senza la salute tutto è niente.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.
2: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sì, sono Corrado, chiamo da Firenze. Vorrei dire a chi ha il potere, cioè ai potenti della terra, che se non si elimina la cultura del profitto dal mondo, questo mondo sarà destinato a fare una brutta fine, e non da eventi, diciamo, spaziali, ma dall'opera dell'uomo. Io spero che qualcuno di loro sia in grado di comprendere quanto sto dicendo. La ringrazio.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Enrico Ruggeri, poco più di niente.
4: Caffè, grazie, ma non ne voglio.

0: chiamo da...
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 23 luglio. Sono le ore 22 e 52 minuti. Radio

0: scritta musica italiana.
1: Roberto Vecchioni, Chiamami ancora amore.
2: Per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: chiamami sempre amore. Perché noi siamo amore.
1: Siamo Radio Margherita perché è dall'Aquila e mi chiamo Francesco. E perché ho perso tutti i miei amici col terremoto, perché si sono trasferiti e sono rimasto da solo, e Radio Margherita mi trasmette tanta felicità.
2: Radio Mar-

0: Chiamate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio.

0: lato opposto.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.
3: Stevie Wonder, il sole è di tutti.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la giornata è garantita. Sono le ore 23 e 23 minuti.

0: domani. Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Chi ci segue sa che non l'abbiamo mai mandata a dire al presidente degli Stati Uniti. La guerra che Trump porta avanti insieme a Netanyahu contro l'Iran dall'ultimo giorno di febbraio è stata devastante non solo per i risultati, ma lo sappiamo bene anche per gli effetti collaterali. E qui non mi riferisco soltanto a quelli energetici, il caro benzina, tutte le cose che ben sappiamo, ma anche il fatto di averci in qualche modo fatto familiarizzare con la guerra tutti i giorni, come se le notizie di bombardamenti, di ritorsioni, di minacce facessero parte della quotidianità. Invece è un'orribile eccezione, lo è stata per 80 anni. E oggi, ancora oggi, noi siamo alle prese con le notizie che riguardano Trump che minaccia, gli iraniani che a loro volta controminacciano. Ma c'è qualcosa di nuovo, perché la Camera dei rappresentanti americana ha votato una risoluzione che va contro la guerra, che fa sapere a Trump che non è in nome dei rappresentanti, non è in nome della Camera e verosimilmente neanche del Senato che voterà nei prossimi giorni, ciò che sta compiendo l'amministrazione americana, ciò che la Casa Bianca ha voluto è il Dipartimento della Guerra, come non a caso l'ha ribattezzato Trump, il Dipartimento della Difesa sta mettendo in atto. 214 voti a favore, 208 contrari nella votazione dei deputati, con alcuni repubblicani, anche alcuni esponenti del partito di Trump che hanno votato insieme ai democratici. Questo vuol dire evidentemente una cosa, che Trump in questo è sempre più solo, nel volere una guerra che è costata 600 miliardi di dollari già, perché le guerre sono anche costose oltre a tutto il resto, e di cui qualcuno al momento delle elezioni chiederà conto alla Casa Bianca.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione. Cugini di campagna. È lei.

0: proteggere i propri dispositivi è fondamentale per evitare furti di identità. Una password sicura può salvarti da conseguenze molto reali.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Edoardo Bennato, viva la mamma.
3: C'è folla tutte le sere, nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Ciao, sono Rino dalla Sardegna. Io volevo dire solo una cosa, l'italiano va poco avanti perché non trova l'umiltà anche sul lavoro. Bisogna proprio essere umili e fare qualsiasi cosa purché sia pulito, come fanno i nostri amici extracomunitari e come ho fatto io pulendo anche, lo dico pure, i gabinetti degli altri. Grazie, ciao.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Sono le ore 23:58.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Gruppo Italiano.

0: Radio Margherita ha presentato Buonanotte con Gruppo Italiano.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Anni Ruggenti, Ai, mi amor, Cica Morena, Disco Italia, Sotto le conchiglie e Tropicana.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Renato Zero.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. È mezzanotte, è 30 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Vivi come se tu dovessi morire subito. Pensa come se tu non dovessi morire mai.

0: Radio Margherita, per la saggezza.
1: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Giovanna e chiamo da Trieste. Sono rimasta allibita dal TG nazionale oggi alle 14:45 che ha trasmesso a ricordo delle persone morte oppure dell'esodo dal Dalmazia, dall'Istria, da Trieste, quando la speaker ha detto che nel 47 delle città della Dalmazia, dell'Istria, Zara, Fiume e Trieste sono passate sotto la Jugoslavia. Non studiano la storia prima di comporre un articolo o una dicitura di un articolo? A memoria d'uomo, Trieste non è mai stata appartenente alla Jugoslavia.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: preferita musica italiana.
1: Tiziano Ferro. L'amore è una cosa semplice.
2: Ho un segreto. Ognuno ne ha sempre uno dentro. Ognuno lo ha scelto e lo ha spento. Ognuno.

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere ma mai per caso, sono io, ci ritorno e se poi vado.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 24 luglio. È mezzanotte e 54 minuti.

0: Sono Giuliana di Trento e ascolto Radio Margherita perché mi aiuta a tenere vivi i miei ricordi più belli. Un abbraccio a voi tutti, complimenti.
1: Radio Margherita ti aiuta a tenere vivi i tuoi ricordi più belli, anche a Trento.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Sandro Giacobbe.

0: Un giorno insieme con Sandro Giacobbe. Torna fra un'ora.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Radio Margherita presenta Confronti.
1: Confronti.
0: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: Con il brano Sono bugiarda si sono confrontati oggi Francesca e Caterina Caselli.
1: Confronti. Radio Margherita, amica fedele.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Aldo da Roccaraso. Una, grazie Radio Margherita per l'opportunità di poter lanciare un appello a chi ci governa. Abbiamo bisogno di posti di lavoro per i giovani. Non c'è sbocco di lavoro, non ci sono possibilità attualmente in vista. Perché non sgravate le aziende dell'INPS per gli assunti per i primi 5 anni? Perché non vi inventate qualcosa? Ricordatevi che i giovani sono il futuro. E senza il lavoro, il vostro futuro e il nostro futuro non c'è. Ci vuole il lavoro. Lo dice anche la Costituzione.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: La tua radio preferita.
3: La tua radio preferita.
4: Denis Rousseau, quando l'amore diventa poesia.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: Oggi volete preparare delle uova sode? Quando saranno pronte, non gettate l'acqua in cui le avete cotte. È infatti piena di minerali e una volta raffreddata sarà ottima per innaffiare le piante.
0: I consigli della nonna.
1: Gli infissi di legno in casa stanno prendendo un brutto aspetto. Quando li pulite, ricordatevi di ripassarli con uno straccio con qualche goccia di cera per il parquet. Li manterrà giovani e li proteggerà dall'umidità.
0: I consigli della nonna.
1: La mattina, quando fate bollire il latte, spesso fuoriesce e sporca tutto il fornello. Per evitare che ciò accada, ricordatevi di appoggiare sul pentolino un colino di metallo. Il latte non uscirà più.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: celle troppo piene non rieducano, peggiorano. La dignità non si cancella con una sentenza.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: E io sono Maria e chiamo da Agrigento. Purtroppo vicino a casa mia abbandonano spesso molti cani. Io vorrei dire a queste persone che si dovrebbero vergognare di quello che fanno, perché abbandonare un cane è come abbandonare un bambino. E un giorno Dio vi punirà per quello che fate. È un appello che rivolgo a quelli che abbandonano gli animali e che maltrattano gli animali. Vergognatevi!
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 24 luglio. È l'una e 51 minuti.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825.